0: poursuit avec Adriano Celentano.
1: Quando ho cominciato, ho cominciato a cantare, mi scatenavo per voi, mi scatenavo per voi.